0: in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Amo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Digitale.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella a radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: ballare e da cantare. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Uniscite anche tu.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Vincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
18: Rifiuto.
17: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
18: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

Stella. Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Radio Bella.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Bella e Monella, tutta

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
10: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Bella e Monella, tu

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: più bella è Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica Deboni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. È stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano. Si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città, sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati subito dietro Capo Verde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: No,
2: sì. Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Bella e Monella, tutta da

0: 8.04, 27 di giugno 2026, state ascoltando sempre Radio Bella e Monella. Mi presento come sempre, perché ogni tanto i sabati manco, però ogni tanto ci sono anche io. Io sono Rocky, quello che vi accompagna tutta la settimana dalle 19 alle 21 assieme a Greta qui su Radio Bella e Monella, e ogni tanto anche il sabato quando non ho niente da fare, quindi mi dicono: vabbè dai, vai in diretta a fare 4 ore di diretta a fare compagnia ai tuoi carissimi ascoltatori. Tra l'altro in queste 4 ore racconteremo un sacco di cose, un sacco di news, gossip, sì, tante cose, ma anche pillole suonate dai nostri DJ di Italiamo, le pillole di Matteo Monti, di Antonello Ceri, quindi veramente di musica da tutta da cantare ce ne sarà veramente tantissima. E cos'è che volevo dire? Ormai da 4-5 sabati che sto cercando di formare questo trend nuovo, questa novità del sabato mattina, ovvero chiedervi al 393-7366-170 se questa giornata sarà bella oppure monella. Quindi potete inviarmi un messaggio scritto oppure un messaggino vocale dicendomi che questo sabato, questa giornata sarà bella perché, oppure questa giornata sarà monella perché. Intanto noi cominciamo con il primo brano che arriva dal 2002. Tiro Mancino, Per me è importante.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

C'è profumo di estate perché lo dice Samurai J con Flamenco Paranoia. E c'è profumo di estate anche perché voi state ascoltando queste canzoni qui, ok? Queste canzoni estive, un po' latine, un po' anche al mare. Anche perché ci stanno arrivando le prime fotografie, le prime foto al 393-7366-170. Per esempio c'è lei che dice Jesolo Franco da San Polo di Piave. Bellissima, cioè praticamente 7.34, anche se questa foto è stata fatta probabilmente alle 5.20, 5.30 circa. Anche perché a Jesolo nel periodo estivo, vicino al solstizio, diciamo, quindi secondo metà giugno, l'alba è molto presto, dovrebbe essere per le 5.20, poi la prima luce dovrebbe arrivare alle 4.45, quindi e si vede che sei svegliata molto presto, però molto molto carino. Poi c'è chi scrive: ciao, sono Sabina, condivido con voi le onde del mare della Sardegna, ho chiesto questo dono alla mia amica che voleva portarmi un regalo dalla Sardegna, però lei ha chiesto questo, ci ha inviato praticamente un messaggio vocale di 2 minuti dove si sentono le onde del mare. Posso dire, un regalo molto molto carino. Io al 393-7366-170 volevo capire anche un pochettino quello che state facendo, perché siete svegli così presto questa mattina, e chiedervi ovviamente di mandarmi un messaggio scritto oppure un messaggio vocale dicendomi se questa giornata sarà bella oppure monella. Intanto noi continuiamo con la musica perché arriva Rocco Hunt dal 2023 con Non litighiamo più.

0: Buongiorno belle Monella, per me questa giornata sarà Monella perché sto andando a lavorare a fare gelati, perché questo è il mio lavoro, sono gelataia, ma senza aria condizionata,
1: senza.
0: Perché coi frighi ovviamente non possiamo alterare le temperature.
1: Ciao a
0: tutti, buon weekend Cinzia da Padova.
1: Questa cosa non la sapevo, buon weekend anche a te, però molto interessante, guarda il lato positivo, non tanto quello che vai a lavorare il sabato mattina, però che magari lavori vicino ai frighi, quindi magari sei sempre al freschetto. Tra l'altro pensate un pochettino, io ho acceso l'aria condizionata ieri sera alle 21, perché poi ho finito la diretta con Greta e prima di andare via ho detto ma sai che quasi quasi mi metto già l'aria per domani mattina, così arrivo e sto già benissimo al fresco, no? Il problema è che l'avevo impostato a 19 gradi, sono entrato questa mattina, sto congelando. Poi l'altro problema qual è? Che se lo spengo solamente per due minuti si muore di caldo, quindi ecco, mi tocca riaccendere e mettere a 24 gradi. 393-7366-170, questa giornata per te sarà bella oppure monella? Noi intanto ci ascoltiamo una doppietta, ovvero quella di Vasco Rossi, Dannate Nuvole dal 2014, e Emma Era Comi con Vacci Piano, sempre qui su Radio Bella e Monella. We'll be right back.

0: nostro amico Diego che è 365 giorni all'anno in viaggio e dice direzione Barcellona, qui in cabina si sta da Dio. Fresco, fresco, perché è ovvio. Un saluto dal vostro comandante. Ciao caro amico capitano, divertiti, porta in vacanza la gente che ha i soldi. E poi mi stavo immaginando, sì, ovviamente ci sarà per forza freschetto in cabina, anche perché mi sto, cioè nel senso, se c'hai un sacco di passeggeri e l'aria condizionata non funziona, ti immagini dopo un paio d'ore, magari in un viaggio lungo in cui la gente inizia tipo a puzzare, mamma mia che schifo. 393 7366 170, questa giornata sarà bella oppure monella? Noi intanto ci prendiamo una piccola pausa e torniamo subitissimo con le pillole di Matteo Monti, che anche questa mattina si è svegliato presto.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'inflazione sale?

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E

0: su scarrabiliaurora.com.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ed ecco a voi svelata la prima pillola dilettante di questa mattina, selezionata da Matteo Monti, che ci ha fatto ascoltare Tiro Mancino con Due Destini, Rove, Capoplazza, Ale e Ligabue, Ho perso le parole.
0: Bella e Monella.
1: Ed eccoci qui, siamo tornati, bentornati e bentornate, ma soprattutto buongiorno a tutti quelli che si sono appena collegati. 8.40, seconda mezz'ora insieme, sarà lunga fino a mezzogiorno, sì, ma non importa, anche perché avremo comunque delle citazioni e poi regaleremo anche dei biglietti per Acqua Estate Noir in provincia di Venezia, un po' per rinfrescarvi ovviamente un pochettino, che saranno validi tutti i giorni fino al 30 di agosto. Anche perché ci è arrivato questo messaggio vocale qui che dice così:
2: allora, Bella Manella, buongiorno, sono Giovannino da Jesolo. Voi ciao. Avete tante influenze. Che influenze?
1: Già
2: siete
1: meglio.
2: Dei grandi influenze. Per cortesia, potete chiedere a Dio di far piovere, di far venire almeno un paio di giorni meno 20 gradi, che si sta morendo per le cuciniere in cucina. Grazie da Giovannino da Jesolo, aiutatemi, aiuto!
1: Purtroppo questi tipi di miracoli non siamo ancora capaci di farli, cioè è già tanto se riusciamo a venire in onda presto la mattina, quindi questa cosa qui purtroppo non sarà possibile. Però ripeto, tra poco nella seconda ora giocheremo per assegnarvi due biglietti d'ingresso gratuito per Acqua Estate di Noale a Venezia. Intanto noi continuiamo con la musica, perché sta arrivando un brano super super bello, quello di Tommaso Paradiso, che è del 2026, Agitare Cola Cola. 393 7366 170, questa giornata per te che ci stai ascoltando sarà bella oppure Monella, messaggio scritto oppure vocale.

Radio Belle Monella, al lavoro dalle 7, giornata Monella, se non passa questo mal di testa costante dovuto al caldo, ma anche bella perché oggi si sposa il mio amico Gigi, al quale auguro tanta felicità. Ciao davvero, ma tanti auguri! Ma tanti auguri anche per il tuo mal di testa, perché anche se, cioè, se andrai al matrimonio di Gigi, ovviamente, sotto il caldo, sicuramente il mal di testa non passerà, quindi fai una cosa, dagli la busta, paccalo e state nella casa del fresco, accendi l'aria condizionata, te lo dice Rocky, uno che lavora in Belle Monella, ma no, che consigli. Comunque, giornata bella, direzione Trento, sto portando mio figlio a fare il primo tatuaggio. È sempre bellissimo farsi il primo tatuaggio, poi il problema è quando inizia a fartene tantissimi, che tipo riempi il corpo dalla testa ai piedi e ti trasformi in un personaggio molto cattivo. Però no, dai, dipende, solitamente però quando ti fai il primo devi farti anche il secondo e anche il terzo, perché poi, da quel che ho capito da tutti i miei amici che hanno sta teoria che i tatuaggi devono essere sempre dispari, non l'ho mai capita, però boh, vabbè, se lo dicono loro, io non viviamo bene lo stesso, ecco. Poi c'è Rossanna che dice: io penso che da giugno a settembre sarebbe giusto svegliarsi al mare. Rossanna, devi trovarti uno con la barca, uno con lo yacht, uno che c'ha i soldi, che ti fa mangiare il pesce in mezzo al mare, magari trovare un ricco, ma sarebbe bellissimo, magari chiama pure me. Però lei dice: oggi giornata Monella perché troppe cose da fare, fa troppo caldo, buona musica che ascolto sempre, ciao. E ciao a te, intanto io mi fermo, ok, non parlo più, state molto attenti perché sta arrivando un disco novità ed è quello di Biagio Antonacci e Giuli con L'ultima canzone.

0: nostra prima ora assieme con un disco di grande successo chiamato Partenope, quello dei Mark and Cremont, che hanno collaborato con i The Colors e Serena Brancale. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo subitissimo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 9:01.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: fare. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Cabbani con Summer Funk 905, qui su Radio Bella e Monella. State ascoltando la voce di Rocky che vi farà compagnia fino a mezzogiorno con tante sorprese, tanti gossip, tante news. Poi tra l'altro giocheremo anche dopo per assegnare due biglietti ingresso gratuito ad Acqua Estate annuale in provincia di Venezia. Però intanto, appunto, visto che fa caldo, ok, visto che abbiamo capito che state male, che avete sempre mal di testa, che non riuscite ad uscire di casa neanche per 5 minuti, cosa molto capibile, e io vi do qualche trucchetto, perché esistono 5 trucchi effettivamente scientifici per raffreddare il corpo in pochissimi secondi. Volete che vi spoilerò già il primo? Certo. 30 secondi di acqua fredda sui tuoi polsi dà un reset alla temperatura corporea. Posso dire che questo è un grande classico che sicuramente in tanti già lo conoscevano, anche perché i polsi sono un punto importante in cui le vene sono molto vicino alla pelle, quindi raffreddati per circa 30 secondi aiuta ad abbassare la temperatura del corpo quasi in maniera molto veloce. 393 736 6170, voi invece ne conoscete di trucchi per mantenere freddo il vostro corpo, soprattutto magari in queste giornate afose, cavolo, dove c'è tantissima umidità? Intanto pensateci, noi andiamo avanti con la musica perché arriva Eros Ramazzotti dal 1990 con Se bastasse una canzone.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: Meno drammatica un disco di Luke e Cristina Lora, questo Radio Bella e Bella e Monella. Però tanto drammatica è la giornata di oggi, che fa veramente caldo, e tanto drammatiche saranno anche le prossime giornate, perché si prevede anche un picco di temperature veramente altissimo. E quindi abbiamo capito che vivere senza aria condizionata e ventilatore non si può assolutamente. Però vi consiglio di non tenerlo acceso tutta la notte, anche perché se no vi svegliate con la cagarella il giorno dopo e non è proprio il massimo, anzi state peggio. Invece provate questi trucchi scientifici certificati. Per esempio, abbiamo detto prima che 30 secondi di acqua fredda sui tuoi polsi dà un reset alla temperatura corporea. Magari provateci, poi sicuramente qualcuno già lo conosceva questo trucco. Poi per esempio c'è: respira tenendo la lingua arricciata, funzionerà come un condizionatore. A parte che come cavolo si fa ad arricciare la lingua, cioè è una cosa difficilissima, quindi vabbè, passiamo oltre. Inserire i tuoi piedi, ok, inserirli all'interno di una bacinella con acqua fredda o ghiaccio, e perché aiuterà ad abbassare la temperatura di tutto il corpo. Questo è molto interessante. Poi ne abbiamo altri, per esempio mettersi un panno umido sul collo può migliorare le performance, soprattutto magari per gli sportivi. Questa cosa qui già lo facevo anche quando giocavo a calcio, ma lo fa anche Yannick Sinner, lo vedo ad ogni partita. 393 736 170. Voi invece conoscete qualche trucco per raffreddare il proprio corpo? E non ditemi fare la doccia con l'acqua fredda, perché quello non funziona assolutamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: attenzione perché stiamo parlando di studi scientifici che ci danno dei consigli su come rinfrescare il nostro corpo. E tra l'altro vi stavo per svelare l'ultimo studio, però una nostra ascoltatrice mi ha anticipato, perché ha scritto questo messaggio qui e dice: ti dirò, questa settimana ho bevuto tanti tè caldi e mi sono trovata veramente benissimo. In realtà non ha tutti i torti, perché le bevande calde ti raffreddano prima di quelle fredde. E diciamo che una bevanda calda fa aumentare la sudorazione. Quando il sudore evapora, lascia il corpo più fresco di un bicchiere ghiacciato. Hai capito? Siete preparatissimi. Poi, per esempio, c'è lei che scrive: ciao belle Monella, io uso una crema gel freddo che ghiaccia, poi mi indosso una t-shirt magica che armonizza e dà benessere al corpo. Bel consiglio questo. Poi chiudiamo col messaggio di Silvia che dice: i miei figli vanno a dormire con le mattonelle del ghiaccio sulle caviglie per stare freschi. Cavoli, però le mattonelle e le caviglie di notte non sono proprio il massimo. Che pesantezza la mattina dopo. Io invece ho ancora il pigiama. Oddio, un po' esagerata. Invece non esagero quando vi dico che al 393 7366 170 potete richiedere la canzone che fa, tramite messaggio vocale ovviamente.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Fuori fanno 30 gradi, abbronzatissima, simpaticissima, casu Margarit, che si gode la vita. Ciao, grazie.

0: quasi con 30 gradi. In realtà ce ne sono un pochettino di più, però ti ringraziamo perché sei sempre fantastica. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, ve lo prometto.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Buongiorno. Ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Intanto Nello Ceri ci ha dato una bella botta di vita con questi tre brani. Ci siamo ascoltati Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, una versione remix, Coma Cosa e Posti Vuoti con Children, e Donatella Rettore abbiamo aperto con un suo disco che si chiama proprio Disco Prosecco.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Italiamola, tutta la musica da cantare, ma non solamente per oggi, anche perché ne approfitto per ricordarvi un appuntamento molto speciale. Giovedì 9 di luglio alle ore 21, Rosolina Mare si trasformerà nel cuore della musica live con nuova musica, imperdibile tappa della notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival. Sì, un grandissimo festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Bella Monella è media partner ufficiale. Sul palco di Piazzale Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Sì, tutti quelli che solitamente ci ascoltiamo qui su Radio Bella Monella potrete venire e incontrarli dal vivo. E sto parlando di Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico. Ad aprire la serata il DJ set del nostro caro amico, famosissimo DJ Andrea De Luca. Presenta ovviamente come sempre la nostra magnifica Monica Morgan. Ci saranno anche delle interviste esclusive dal track con il signor Alvise. Quindi piccolo recap: Roseland Festival, Piazzale Europa a Rosolina Mare, giovedì 9 di luglio alle ore 21. Ingresso ovviamente gratuito perché siamo sempre gentili. Una notte di musica, emozioni e grandi successi da vivere insieme sotto le stelle di Rosolina Mare. E a proposito di grandi successi, sta arrivando veramente un successone dell'estate. Colui che sta cambiando la storia della musica, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade.

0: distraveranno Benji e Fede nel 2027, anche perché poi non ci sono date ufficiali, non ci sono tour previsti, non ancora, però secondo me stanno facendo un grande successo, un grande rientro nella musica italiana, anche perché poi abbiamo ascoltato, ci siamo ascoltati un sacco di volte anche il successone Viva la Vasca in collaborazione con Alex Britti, quindi ci aspetteremo sicuramente un nuovo album, anche se poi loro continueranno sempre a pubblicare sui social come fanno i grandi artisti, anche un eventuale tour, dai, speriamo, che però non è ancora stato annunciato. E potrebbe esserci, gira questa voce qui, una possibile candidatura al Festival di Sanremo 2027, anche se ovviamente non ci spoilerano questo tipo di cose così presto, anche manca ancora un pochettino, chissà Stefano De Martino cosa ci riserverà insieme per l'anno prossimo. Intanto eccoci qui con un altro disco novità del giorno, e sto parlando di Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, quindi alzate il volume della radio e iniziate a ballare come dei pazzi scatenati.
1: Bella e monella, suona le novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Il disco di Francesca Michelin, Una donna non può, che ci porta alla fine di queste due ore assieme. Attenzione, telefoni alla mano, perché nella prossima ora noi giocheremo per assegnarvi due voucher d'ingresso per il parco acquatico acquestato di Noale a Venezia. Quindi attenzione, perché il più veloce si aggiudicherà questi due biglietti. Rimanete con noi.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci al 0423 73 66 58.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!

0: tutta da cantare.
1: Ora le 10.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed eccoci qua. Ed eccoci qua per la terza ora insieme. Noi cominciamo carichissimi con il brano di Baby K che si intitola To Come Macarena.

0: Ed eccoci qui per la terza ora insieme, Serodio Bella e Monella. Mi ripresento per chi magari si fosse appena collegato, magari per chi si fosse collegato per la prima volta in questa radio tutta da cantare. Io sono Rocky e solitamente il sabato, quando ci sono, vi faccio compagnia dalle 8 a mezzogiorno. Però in questa ora è arrivato il momento, perché poi lo decido io ovviamente quando giocare, di giocare per assegnarvi due voucher. Con che gioco e per cosa è che si gioca? Adesso lo scoprirete subitissimo.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Certo, è tempo di rinfrescarsi un pochettino con queste giornate afose, calde e stressanti. Abbiamo pensato noi a un modo divertente per regalarvi un po' di relax e divertimento completamente gratuito, In palio ci sono due voucher di ingresso gratuiti per il parco acquatico Acquestate in provincia di Venezia, precisamente a Noale. I voucher, vi ricordo, che sono validi tutti i giorni fino al 30 di agosto, quindi avete tempo fino appunto fine d'agosto per andarci in questo parco acquatico grandissimo, tra l'altro, a Noale, vi ricordo, in provincia di Venezia. Come si gioca? Molto molto semplice, anche perché le cose difficili non mi piacciono, visto che è anche sabato mattina. Quindi prendete i telefoni alla mano, attenzione, fermatevi se state guidando, mettetevi in sosta, parcheggiate un attimo, oppure fate giocare i vostri compagni, i vostri figli che sono seduti a fianco a voi, perché il primo che registra al 393-7366-170 un messaggio vocale dicendo splash semplicemente, si aggiudica questi due voucher per il parco acquatico Acquestate a Venezia di Noale. Quindi il più veloce che lo invia al 393-7366-170 si goderà anche un po' di relax, che vi ricordo che potrete andarci fino entro il 30 di agosto, quindi telefoni alla mano, dai, guarda quanti messaggi stanno già arrivando. Io devo ancora aprire la chat di WhatsApp, ve lo dico, voglio proprio vedere chi sarà il primo. Intanto ci ascoltiamo il brano di Paola Turci dal 1997 e si intitola Sai che è un attimo.

sicuramente avrete sentito anche il profumo d'estate dal momento in cui noi abbiamo giocato per assegnarvi questi due voucher che vi permetteranno di entrare ad acqua estate in questo parco acquatico annuale in provincia di Venezia, che vi ricordo che questi due voucher saranno ovviamente vi permetteranno di entrare gratuitamente in questo parco acquatico entro il 30 di agosto. Abbiamo giocato, il primo che mandava un messaggio vocale al 393 7366 170 si aggiudicava questi due biglietti, e il più veloce a dare la risposta e vincere questi biglietti è stato Michael Rizzi, che ha vinto questi due voucher. Bravo, bravo, bravo, grande Michael, you win.

mi fa divertire un sacco. La testa gira di Fred De Palma, Lita e Mischila qui su Radio Bella e Monella. Bravi loro che si sono aggiudicati due voci, che potranno godersi una giornata in piscina gratuitamente da quest'estate. Però a proposito d'estate, l'estate spesso ci invita a rallentare, a osservare ciò che ci circonda, anche in questo caso la piscina, l'acqua che si muove, il divertimento, i bambini che giocano. Anche un dettaglio semplice come il giorno di luce e ombra creato dalla natura può nascondere qualcosa di sorprendente. Perché? Perché vi sto dicendo questo. Il titolo dell'articolo che sto leggendo adesso si intitola "Nelle giornate d'estate amo perdermi a guardare le ombre che formano le foglie degli alberi", e racconta proprio questo, ovvero il piacere di fermarsi a osservare un fenomeno apparentemente comune, ok, scoprendo che dietro ad ogni ombra c'è un equilibrio naturale, naturale fatto di forme, luce e spazio. Io infatti al 393-7366-170 volevo porvi la domanda, farvi un topic che si collega direttamente a questo articolo qui, e chiedervi: quali sono le cose semplici che amate fare durante le giornate estive, quelle che vi rallegrano, quelle che non vi fanno effettivamente sentire questo caldo che ci sta massacrando?

osservare ciò che ci circonda e apprezzare piccoli momenti di bellezza che possono essere per esempio il colore del cielo al tramonto, il suono del mare, il movimento delle foglie al vento, il profumo della natura, quindi tantissime altre cose che sono comunque dettagli molto semplici che possono regalarci emozioni e farci scoprire anche un po' il piacere di fermarci a guardare. Quindi 393 7366 170, quali sono le cose semplici che amate fare durante le giornate estive? Pensateci, messaggio scritto oppure vocale.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'inflazione

0: siamo i prezzi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E questi erano gli anni selezionati da sempre dal nostro amico Matteo Monti, che ci ha fatto ascoltare Renato Zero con Mi Vendo e Guai a Yazzi con L'estate di John Wine e Crookers con Festa Festa.
0: Bella e Monella.
1: Ed eccoci qui, 10.39 su Radio Bella e Monella. Io sono sempre Rocky e ragazzi, possiamo dircelo, siamo arrivati al weekend finalmente, e questa settimana nel mondo ne sono successe davvero di tutti i colori, tra notizie curiose, episodi sorprendenti e qualche chicca divertente. Vi racconto un paio di news che meritano sicuramente di essere menzionate. Per esempio, è stato messo in vendita un reggiseno per testicoli, pensate un pochettino, un indumento pensato per sollevare le parti basse, le parti intime, e ridurre fastidio, sfregamento e dolore. Secondo me non solamente dolore e sfregamento, ma anche rotture di balle, perché sicuramente sarà un indumento che potranno utilizzare sì tutti i maschi, ma anche tutte le ragazze che avranno le balle piene. Ve ne racconto un altro paio tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo Cabana, il disco è quello di Irama.
0: Radio Bella e Monella.

dal 2005 Negro Amaro con Nuvole Lenzuola qui su Radio Bella e Monella, e vi sto raccontando un paio di news, un paio di fatti divertenti successi durante questa settimana in giro per il mondo, ed è giusto che vi racconti perché fanno anche abbastanza ridere. Per esempio, la sperimentazione del chatbot italiano Emma AI è stato sospeso dopo che sui social sono state diffuse le sue risposte errate e surreali. C'è questa chat qui che fa straridere e praticamente un ragazzo gli ha chiesto quante vocali ci sono nella parola armadio. Emma AI ha risposto: l'armadio è una vocale, non un numero. Perfetto, Emma, dai, che palle, non funziona niente. Poi in Brasile un attacco hacker ha fatto partire sui cellulari un falso allarme della protezione civile che annunciava un attacco alieno in piena notte. Ma secondo me il vero trauma è svegliarsi in piena notte così a caso. Forse l'attacco alieno sarebbe stato anche il minimo. Posso dire, veramente dei bastardi, come dice Capo Plaza, che ce lo ascoltiamo adesso. Il suo disco si chiama Nati Bastardi dal 2000.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Dormi, caro, dormi.
1: Parli quando io rido.
0: Daniela Silvestri.
1: Di quando io piango.
0: Dal 1995, Le cose in comune qui su Radio Bella e Monella. E stiamo parlando di un paio di news, di un paio di canzoni, sì, di canzoni, un paio di news che sono successe durante questa settimana in giro per il mondo, ma anche abbastanza bizzarre. Per esempio, il responsabile dell'ufficio tecnico di Calzocchio Corte, in provincia di Lecce, ha chiesto e ottenuto di lavorare in smart working dalla Repubblica Dominicana. Oh, finalmente, cavolo! Ma se sei in smart working, cavolo, te ne frega se lavori da casa, o dall'altra parte del mondo. L'importante è che lui faccia il suo dovere. È giusta questa cosa qui. A Manfredonia c'è un progetto che punta a realizzare il Cristo del Gargano, una statua di 22 metri ispirata al Cristo Redentore. Bella vista comunque da là sopra, è bella immagine. Migliaia di utenti hanno ricondiviso un post sui social che invita i tifosi giapponesi, applauditi per aver pulito gli stadi, a fare lo stesso anche in casa. Perché come facevate voi a sapere che i giapponesi non puliscono in casa? Cioè, è un po' strano questa cosa. Nel Varesotto una gallina si è rinfrescata dal caldo facendo un tuffo in piscina, che vabbè, diciamo che di galline che nuotano in acqua ce ne sono veramente tantissime al mondo, eh. Uno sviluppatore ha creato un'applicazione che ti permette di fotografare gatti reali per strada e trasformarvi in carte da collezione. In realtà brutte notizie, perché sono andato a cercare questa applicazione e effettivamente non esiste più. Era buggata, non funzionava, quindi l'hanno eliminata dai social. Con un urlo da 122 decibel, Joseph McGrail Batup è entrato nel Guinness World Record come la persona più rumorosa del mondo. Più rumorosa di me? Volete che spari un bell'urlo a 150 decibel? No, meglio di no. Meglio se lo fa Achille Lauro con Comuni Mortali, che ci dà anche un po', lo fa anche un po' più in scioltezza, secondo me.

0: E colui che ci porta alla conclusione della nostra terza ora assieme è proprio lui, Achille Lauro, con il titolo, con il disco Comune Immortale qui su Radio Bella Monella. Abbiamo un'altra oretta insieme, dai che vi accompagno io verso la pausa pranzo. Rimanete con noi perché tra poco vi parlerò di un esame di maturità molto particolare e dove ce ne andremo? In Giappone. State con noi.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ora.
1: Le 11.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento ad aprire l'ultima ora insieme. 11.06, sono sempre Rocky. Non potrei dire la stessa cosa perché in realtà non sento troppo bene, visto che ho un orecchio tappato praticamente da una settimana, non so cosa sia. Settimana prossima andrò a farmi vedere. Sto lavorando praticamente solo con una cuffia e non è molto, non è proprio una buona cosa. Però detto ciò, vi ho accennato prima della pubblicità che vi avrei parlato di un esame molto particolare, perché mentre qui in Italia tanti studenti vivono la maturità come una prova difficile, piena di pressione, in Giappone esiste un esame altrettanto particolare, però che non è legato alla scuola in sé, ma alla cultura e alla storia del Giappone. E sto parlando della certificazione ninja. Può sembrare strano, loro ci tengono molto alla cultura rispetto a noi. Nella città di Koka, per esempio, conosciuta per il suo legame con la tradizione dei ninja, che in realtà, se non sbaglio, nei cartoni di Naruto si chiamava Konoha, però non penso sia la stessa, persone di tutte le età possono partecipare al Kokaryu Ninja Certification, un esame ufficiale dedicato alla conoscenza di questo antico mondo. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo perché è una cosa molto interessante, visto che non riguarda solamente gli studenti che finiscono la scuola e devono affrontare la maturità, però tutte le persone di tutte le età possono partecipare. Intanto ci ascoltiamo Neffa, che arriva dal 2006 con il disco che fa così.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: culturale siamo completamente diversi dai giapponesi, anche dal punto di vista dell'esame di maturità. Perché? Perché praticamente qui in Italia noi la viviamo un po' in modo stressante, questa cosa di dover fare la maturità, diplomarsi, uscire con qualcosa in mano, che in realtà io posso dirla anche la mia, cioè effettivamente non è che se tu esci diplomato con un certificato automaticamente sei una persona acculturata. Invece in Giappone riconoscono tanto questa cosa qui, ovvero non tanto il fatto che tu esca con qualcosa in mano, ma che tu ricorda sempre un po' anche le culture, che ti porti dietro anche un po' le culture giapponesi. Per esempio, infatti stavamo parlando prima, là avviene questo esame qui che si chiama la certificazione ninja, soprattutto nella città di Koka. A differenza di un normale esame teorico, i partecipanti devono affrontare anche prove pratiche, come il lancio dello shuriken, le celebri stelle ninja, mentre chi indossa un costume tradizionale può anche ricevere punti extra. Diciamo che lo scopo di questa certificazione non è creare nuovi guerrieri ninja, assolutamente, ma conservare e diffondere una parte importante della cultura giapponese, cose che qui effettivamente non ci sono, perché poi la cultura giapponese può sembrare molto diversa da quella italiana, perché comunque, come abbiamo appena detto, unisce anche tradizioni e modernità attraverso iniziative appunto come la certificazione ninja. Qui invece siamo costretti a diplomarci e poi chissà che faremo dopo. 393-7366-170, è arrivato il momento di richiedere la canzone che fa tramite un messaggio vocale.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

studenti che vivono la maturità sotto pressione, tutti preoccupati, soprattutto quando arriva magari la materia di indirizzo, che è quella più cancara, si può dire. Materia di indirizzo, o ce l'hai o non ce l'hai, o studi come un pazzo oppure vieni bocciato, in poche parole. Invece abbiamo detto che in Giappone esiste un esame molto particolare, la certificazione ninja di Coca, che include tutte le persone di tutte le età, che permette in poche parole di conoscere e valorizzare la storia e le tradizioni del ninja attraverso prove teoriche e pratiche. Questo cosa dimostra effettivamente? Come la cultura giapponese sia diversa dalla nostra, perché comunque mantiene vive le tradizioni del passato, adottandole anche un pochettino al presente, per non perdere un po' appunto le tradizioni nel tempo, in poche parole. Quindi, più che essere magari una cultura strana, come l'ho definita anch'io prima, è un esempio di quanto sia importante, di quanto siano importanti comunque il rispetto per la storia, la disciplina, anche la conservazione, diciamo, del proprio patrimonio culturale. Certo, avete capito? Molto interessante questa cosa qui. Adesso ci ascoltiamo invece il brano di Valeria Rossi, che arriva dal 2001 con Tre Parole. Radio Bella e Mon-

0: Giovanotti con Estate 11.30 e questo vuol dire che abbiamo concluso un'altra mezz'ora qui assieme su Radio Bella e Monella. Ci manca l'ultima mezz'oretta? Ebbene sì, noi torniamo subitissimo dopo la pubblicità e scopriremo anche quali sono le pillole scelte dal nostro amico DJ Antonello Cerri. State con noi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Benvenuti a Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti di adeguarti al RET, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
14: Rifiuto.
13: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
14: Rifiuto.
13: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
14: Rifiuto.
13: Colpo di scena, rifiuta tutto.
14: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
20: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
21: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radio fonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di

0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un po' così zucchero la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: tre dischi scelti dal nostro Antonello Cerri sono stati proprio questi. Questi che ci siamo ascoltati, ovvero Paola e Chiara con Vamos a Bailar, il Party Boomer, il Pompiere Non Ne Ha. E ad aprire con sempre loro che stanno facendo un sacco di successo, Benji e Fede, Tutto per una ragione.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti scarsi, sempre qui su Radio Bella Monella, nella radio tutta da cantare. Bestie, possiamo dirlo, avete cantato un sacco oggi, abbiamo messo un sacco di musica, un sacco di pillole, che poi vi ricordo sempre che tornano durante la settimana, ma anche sabato prossimo, sia Antonello Cerri sia Matteo Monti. Ma a proposito di pillole, di canzoni carine, di canzoni fighe che stanno facendo un sacco di successo, il prossimo artista che ci stiamo per ascoltare, vi faccio un piccolo spoiler, ha partecipato a Sanremo 2026, il suo brano si intitola I Romantici, ok? E ha fatto grande successo, tanto che comunque lo stiamo passando anche in questa magnifica radio. Poi ha preannunciato anche le sue ultime tappe del tour del 2026, estate 2026. Tra l'altro il 14 luglio sarà presente a Bassano del Grappa, quindi qua vicino a Vicenza, insomma. Poi andrà a Pescara, andrà a Catania, Bari, Salerno, Alghero, quindi girerà tutta Italia. Avete capito? Volete sapere chi è? Sentite un pochettino la base. È certo, Tommaso Paradiso, che anche con questo brano qui sta facendo veramente un grandissimo successo. Questo brano che ci stiamo per ascoltare si intitola Agitare Coca-Cola.

di Raffaella Carrà che si chiama Pedro, pezzo del 1980, veramente bellissimo, che tra l'altro poi che è tornato in voga, è tornato in tendenza negli ultimi anni grazie ai remix fatti da due famosissimi DJ che adesso non mi ricordo molto bene il nome, ma in teoria, se non sbaglio, sono Jack Somi e Agatino Romero, sì, che hanno praticamente riportato il brano nelle classifiche internazionali, ma soprattutto in tendenza sui vari social, soprattutto su TikTok, dove anche gente magari piccola, bambini che non conoscevano questo pezzo, grazie al remix che hanno fatto, sono veramente esplosi fuori di testa. Invece anche oggi è presente in questi ultimi minuti un nuovo disco novità che prevede praticamente una collaborazione veramente da panico, ovvero sto parlando del disco di Emma e Fabri Fibra. Poi parallelamente, cioè, Emma adesso è impegnata nel suo tour live 2026, mentre Fabri Fibra arriva dal progetto legato al suo album Mentre Los Angeles Brucia. Il disco che ci stiamo per ascoltare si intitola Antidroga. Ah, ma come mai questo pezzo? Ve lo spiego tra poco.

tra l'altro uscito nella giornata di ieri, 26 giugno, e diciamo che il brano nasce dopo la precedente collaborazione in Italia, 2024, unisce un pochettino il pop di Emma e il rap urban di Fabri Fibra. Diciamo che comunque il pezzo non parla effettivamente di droghe, ma usa la metafora della dipendenza amorosa, ecco, in poche parole. La canzone racconta di una relazione intensa e complicata, quindi un pezzo molto molto figo. Ma sapete qual è il prossimo pezzo molto figo con il quale andremo a chiudere questa puntata assieme? Sta arrivando DJ Matrix con Stesso Posto, Stesse Sagre. Avete capito? Eh sì, e ce l'ascoltiamo proprio adesso.

0: terzo posto Stesse Sagre, un disco fighissimo da Sagra, ovviamente, come avete appena ascoltato, uscito 12 giugno 2026. Noi invece terminiamo questa puntata assieme, ci risentiamo lunedì dalle 19 alle 21, però insieme a Greta. Ciao e buon weekend.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Bon. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La MotoGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda. La pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Passa anche l'Egitto, basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato. Pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Bella e Monella, tu.

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle, in questo caso in solitaria. Ciao a tutti, io sono Alvise e dalle 12 alle 14 insieme anche questo fine settimana vi racconto quali sono le 30 canzoni più passate su Belle e Monelle durante tutta questa settimana. Quattro belle nuove entrate, quindi preparatevi, c'è tanto da cantare anche questo fine settimana. Lo sapete, Monica è in ferie questa e la prossima settimana, quindi tutto sta nelle mani del sottoscritto. Posizione numero 30, partiamo subito, troviamo Bresh con Da Dio.

posizione numero 29 per Tiziano Ferro e Lazza con Perdono. Ma attenzione, perché la prossima troviamo un'altra coppia. Questo è un intervento basato sui duetti. Abbiamo lasciato appunto Tiziano Ferro e Lazza, ritroviamo Clara e San Giovanni con Le ragazze, un titolo che appare molto spesso negli archivi di quasi tutte le radio, perché ci sono tante canzoni come ad esempio questa, come Le ragazze dei Neri per Caso, come Le ragazze di Luca Carboni, mamma mia ce ne sono. Ma noi alla posizione 28 ci ascoltiamo quella di Clara e San

0: una foto.
1: Le belle monelle, posizione numero 26.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Posizione numero 26 per ultimo con Romantica, e qui troviamo la nostra prima neo entrata, ovvero Madame con Mama non Mama. Il terzo singolo estratto per quanto riguarda il nuovo lavoro Disincanto. Abbiamo lasciato da qualche settimana Volevo capire, quella con Madame, e poi ancora prima, ma neanche troppo, circa una settimana aveva così rilasciato il singolo che si intitola proprio Disincanto. Molto molto bello, questa è la nuova canzone, ce l'ascoltiamo alla posizione 25, Mama non Mama. Facciamo mamma.

C'è anche Monica Morgan che rappresenta Belle Monelle, c'è anche Alicia Fassina che rappresenta la nostra ammiraglia, ovvero Radio Birichina. Detto questo, ce l'ascoltiamo Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade alla posizione numero 23.

0: le belle monelle.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Ultimissime da Piazza Affari. Borse.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni.

0: Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene la biocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Bam bam, bambina.
1: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Elettra Lamborghini, bam bam, bambina. Un terzetto che sta facendo sempre davvero tanto tanto bene, anche nei live, Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, è una canzone che ce la stiamo portando avanti da più di un mesetto, molto importante e da tenere sempre da conto perché l'estate è appena iniziata. E quindi per i prossimi almeno 3 mesi preparatevi perché continuerete a sentirla.

Posizione numero 20 per Baby K con Tuca Macarena. Singolo molto bello, devo essere sincero. Aveva provato anche un'altra strada e c'era riuscita anche molto molto bene, però per il singolo dell'estate è voluta ritornare nella sua, chiamiamola così, un po' comfort zone. Tuca Macarena è una canzone che ti entra subito in testa, che ti fa ballare, quindi tutto quello che può rappresentare l'estate. Noi però andiamo avanti con la classifica. Alla posizione 19 troviamo Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Sento.

Mace e Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, un sodalizio tra Mace e Salmo che si consolida con questa canzone. Cambia solamente uno degli interpreti, perché una volta l'abbiamo trovato con Blanco, in questo caso lo ritroviamo con Colapesce, molto molto bello. La prossima canzone invece è Annalisa, che di recente è apparsa sugli schermi per un evento su una delle televisioni e ha cantato due sue canzoni molto molto belle, fatte orchestralmente, mettiamole in questa maniera. Noi però ce l'ascoltiamo con il suo singolo, che non si capisce se sia estivo oppure no, canzone estiva, la posizione 17. Quando

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
4: E ciao!

0: La seconda ora delle belle monelle con Achille Lauro, Comuni Immortali. È bravo, bravo Achille, che si è portato a casa un sacco di complimenti per tutti i live che ha fatto, sta facendo e che farà anche in futuro. Lui ha detto che si vuole prendere una bella e lunga pausa dalla televisione, c'ha anche ragione, per carità, vuole dare tanto più spazio ad altre cose, però bravo, bravo assolutamente. Andiamo avanti con la classifica, con un'altra ragazza che sta veramente salendo le classifiche molto ma molto rapidamente, anche quelle di vendita. Dito nella piaga con Businessman alla posizione 14.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Questa nuova chiave dello zio a me piace tantissimo. J-Ax, EPIO, però anche no, la versione country di questo artista, io devo essere sincero, mi manda completamente fuori di testa. Bellissima, meravigliosa, tra l'altro ha anche, se vi ricordate, in una delle conferenze stampa fatte al Festival di Sanremo, ha citato uno dei ragazzi dei Roma Terra che fa appunto country, molto molto bravo, e quindi io tra un po' di tempo mi aspetto sicuramente un featuring tra loro due. Bravo J-Ax, andiamo avanti con un altro bellissimo duetto, due artisti molto molto bravi e comunque anche giovani, bisogna dirlo, più lei che lui, siamo sinceri. Angelina Mango e Marco Mengoni.

Posizione numero 11 per Samurai J con Flamenco Paranoia. È una canzone un po' più lenta rispetto a quella che ci ha fatto conoscere con Ossessione sul palco dell'Ariston. È una canzone che però anche questa sta scalando tantissimo le classifiche, perché l'abbiamo ritrovata all'interno anche della nostra classifica che di solito facciamo il lunedì, all'interno delle canzoni più utilizzate a livello di social network, e c'era proprio Samurai J sia con Flamenco Paranoia alla prima posizione, però ovviamente persiste Ossessione. Noi andiamo avanti, posizione numero 10, un altro che con la sua canzone sta andando avanti, soprattutto anche con quella del Festival di Sanremo. Parliamo di Tu mi piaci tanto, ma in questo caso alla 10 c'è Safe con Buona Domenica.

Posizione numero 9 per Noemi, Tu cosa fai questa sera? Ma attenzione, perché la terza nuova entrata di oggi è una canzone che sta già spaccando tutti quanti i social. Lei è Anna, che dopo un piccolo periodo, non tanto di pausa ma di lavoro, molto lavoro tra live e disco nuovo, che tra l'altro uscirà questo luglio, ha fatto uscire venerdì scorso la nuova canzone che si chiama White Girl Wasted, una canzone che riporta a delle musicalità molto anni inizio 2000, tendenzialmente anche con i balletti un po' a livello di gambe, mettiamole in questa maniera. Non ci stai dietro, se non sai ballare non ci stai proprio dietro a quei balletti, però brava Anna, perché

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Wind 3 protetti, a

0: Scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

E apriamo l'ultima mezz'ora delle belle monelle per tutti coloro che si sono persi l'oretta e mezza. Ragazzi, non vi preoccupate, la domenica c'è anche la replica. Se ci state ascoltando la domenica, ragazzi, vi siete persi un'ora e mezza incredibile. Detto questo, abbiamo appena ascoltato Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Piccolo spoiler, in questo venerdì Jovanotti è venuto fuori con un'altra canzone, o meglio, insieme a Gabri Ponte è venuto fuori con il singolo DNA, una bella canzone. Quindi troveremo Jovanotti da prossima settimana due volte in classifica, con Alfa e con il buon Gabri Ponte. Però nel frattempo c'è Gaia alla posizione numero 6 con Bossa Nostra.

Francesco Gabbani alla posizione numero 5, lo ritroviamo con Summer Funk, una canzone che si sta tenendo stretta le prime posizioni di questa classifica, perché è un brano che stanno passando veramente veramente in tanti. Un'altra canzone che pian pianino sta macinando posizioni e arriverà alla prima posizione, beh, Partenope. Loro sono Merck & Cremont, i The Colors e Serena Brancale alla posizione numero 4.

numero 3 per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che stanno ancora facendo parlare tanto di loro, oltre per questa canzone ma anche per l'apparizione all'interno del nuovo album di Fabri Fibra, che insomma ha veramente spaccato tutto quanto con una bellissima canzone, quindi insomma andatevela ad ascoltare. Posizione numero 3 per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Sono apparsi anche nel nuovo album di Fabri Fibra, sta spopolando soprattutto a livello social ma anche a livello di streaming questa canzone. Chissà se verrà fuori per le radio e potremo farvela assolutamente sentire. Grande, grande canzone, come ovviamente tutte quelle che sono all'interno della nostra classifica. Andiamo con l'ultima nuova entrata. Alla posizione numero 2 troviamo il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: posizione numero uno per la prima volta Irama con Cabana, un pezzo che lo fa tornare anche lui, come parlavamo un po' a metà classifica di Baby K, un pezzo nella comfort zone dell'estate, bellissimo, movimentato, ti fa cantare, ti fa ballare, quindi congratulazioni Filippo. Noi così chiudiamo le nostre 30 canzoni più ascoltate, un grazie mille dal vostro Alvisino da Schiaffi. Detto questo, noi ci risentiamo o in replica la domenica oppure lunedì dalle ore 15 qui su Belle Monella. Ciao!
1: Le Belle Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
13: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: In collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
17: L'inflazione

0: prezzi per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV

0: Incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

passato, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

sul TIC. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

Nello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: Sbagliamo! La grande festa italiana.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
0: Radio Bella e Monella.
10: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
11: E vola, un fantocchiapo in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la no.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio

0: Italiane da cantare.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: 20% sul resto della spesa negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella.
6: Il treno degli anni.
5: Tutto da cantare.
7: Buongiorno a tutti e ben ritrovati anche oggi. Come ogni sabato pomeriggio riparte il treno degli anni. 3 ore di musica italiana, tutte quante da cantare e da ballare, che ci accompagnano dritti dritti fino all'orario dell'aperitivo. E come ogni sabato la domanda è: siete pronti per partire?
5: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Ed oggi partenza in salita. Siamo partiti belli tenerini con Elisa che ci cantava Tua per sempre. Poi abbiamo alzato un pochino il ritmo, è arrivato Jovanotti con Penso positivo e qui si inizia ad avere qualche difficoltà a rimanere fermi sul posto senza ballarcela. Stessa difficoltà ce l'abbiamo anche con i Bundabash e Annalisa che ci cantavano Tropicana. Ma adesso si continua e ovviamente non ci si ferma perché arriva Tiziano Ferro con uno dei suoi nuovi lavori. Sto parlando di Fingo e Spingo del 2025 tratto dall'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande, che parla un pochino di questo problema che hanno gli artisti, ovvero spesso del fingere che vada tutto quanto bene e contemporaneamente spingere, essere sempre sul brano, essere sempre sul pezzo e soprattutto continuare a lavorare anche quando magari la vita privata, la vita personale si intromette un pochino anche in quella lavorativa. Ma poi continuiamo con i grandissimi successi, arrivano gli 883, Hanno ucciso l'uomo ragno, era il 1992, Impossibile non cantarla a memoria, e concludiamo con una combo perfetta, Maradona e Pelé dei giornalisti del 2014.
1: Bella e Monella, il 3.

0: subito, andiamo nel 2015, quando dall'album Più che logico Cesare Cremonini ci cantava Lost in the Weekend. E quanto è bello perdersi in un weekend, dimenticarsi un po' della vita di tutti i giorni e lasciarsi andare, cosa che sappiamo fare sempre di meno, che però Cesare Cremonini, devo dire, soprattutto sul palco, ce la mostra molto bene questa sfaccettatura di se stesso. E poi andiamo con Laura Pausini, che nel 2015 ci cantava Simili, una canzone che parla di due persone che si incontrano e di due persone che scoprono di avere tantissime cose in comune, perché ormai lo dice anche la scienza: i simili si attraggono molto di più degli opposti, perché devi avere qualcosa da condividere con l'altra persona. E poi arriva Irama, reduce da San Siro, insomma lo abbiamo visto su qualsiasi social goderselo fino in fondo quel palco, e nel 2019 ci cantava Arrogante, tratto dall'album Crepe. E sì, lui bravo e capace su tematiche molto profonde, ma con l'hate dell'estate, beh, se la cava altrettanto bene.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Di quello che ci aspetta nella prossima ora arrivano nomi come Zucchero, Anna Ox, Achille Lauro, Imodà, Gianna Nannini, Paola e Chiara, eccetera eccetera. Restate lì, ci sentiamo subito dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza,
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: No,
9: sì.
8: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800

0: Ivan Team. Puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: E si riparte in questa mezz'ora con una terzina che accontenta tutte quante le generazioni. Iniziamo con gli Articolo 31, Domani smetto. Poi si ritorna indietro con Anna Oxa, Donna con te. E concludiamo con Achille Lauro, che sarà ovviamente sempre cantando e ballando.
8: Bella e Monella, il treno.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare, tutto da cantare.

0: Ed ora si riparte con Zucchero, che nel 2019 ci cantava Spirito nel buio, tratto dall'album Doc, tra l'altro anche ispirato a un pezzo di Aretha Franklin, non proprio una persona a caso. Zucchero ci mescolava un attimino il gospel, il blues, qualche elemento elettronico, e ci raccontava di quanto a volte basti una piccola lucina, una piccola speranza, una piccola cosa in fondo al tunnel per farci andare avanti, per farci superare quelle difficoltà. A volte il vedere un bagliore nell'oscurità, insomma, è un po' di incoraggiamento per tutti quanti, basta proprio poco. E poi andiamo nel 2004, quando Mango ci cantava Ti porto in Africa. Anche lui abituatissimo a mescolare un sacco di sonorità diverse, esattamente come Zucchero, beh, in questo caso lui ci parla un po' del viaggio come un invito a un viaggio sia interiore che fisico per cambiare qualche cosa in noi. E poi concludiamo con qualcosa di molto molto più terra terra, Gianna Nannini, Bello e Impossibile. Era il 1986 quando dall'album Profumo si parlava di questa passione, di questa attrazione, però a volte anche un pochino irraggiungibile.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Ed ora arrivano i Modà, e quando ci sono loro la passione non può mancare. Infatti il titolo di questo brano è proprio Passione Maledetta. Era il 2016 quando ci parlavano di questo amore senza riserve che anche dopo essere finito fa male da morire. E come ce la cantano i Modà, ce la può cantare nessun altro. E poi arriva Biagio Antonacci, che nel 1992 ci cantava Liberatemi, tratto dall'album omonimo, uno dei pezzi più famosi dell'artista, uno dei pezzi nei quali penso si sia sfogato di tutto quello che doveva dire, perché ogni tanto togliersi qualche sassolino dalla scarpa non fa male, può essere molto molto molto liberatorio. E poi ritorniamo anche ad un pezzo che ci ha fatto riscoprire due artiste che non sentivamo da un po'. Era il 2023 quando Paola e Chiara partecipavano al Festival di Sanremo con Furore, il pezzo che poi le ha riportate sui palchi di tutta Italia.
1: Bella e Monella, il

0: tra una cantatina e un balletto è finita anche la prima ora insieme, quindi piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora. Arrivano nomi come Vasco Rossi, Negramaro, poi arriva Ultimo, poi c'è anche Neck e pure Ligabue. Avete già capito che vi conviene restare lì, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Bella e Monella.
2: Fammi fare tempo, assento la canzone che mi piace, la pubblicità.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: E devo dire che oggi le terzine che mi attaccano l'ora sono proprio varie, vanno bene proprio per tutti. Cominciamo con Fabri Fibra, VIP in trip. Continuiamo con Luca Carboni, una grande festa. E poi si conclude con un grande classico, Vasco Rossi, stupendo e non si può sbagliare.
5: Bella e Monella,

0: ora parliamo dei Negramaro con la loro Marziani del 2024, tratta dall'album Free Love. Qui si parla della distanza emotiva, della freddezza che c'è nei rapporti moderni, quando ci sono di mezzo soprattutto telefoni o comunque mezzi tecnologici che ci impediscono di essere noi stessi di persona, di dirci le cose guardandoci negli occhi. Beh, diventiamo tutti un pochino più freddini e bisognerebbe combattere un po' di più contro queste cose, giusto per non perdere l'abitudine dei rapporti veri, del toccarsi per davvero, del sentirsi per davvero, del parlarsi guardandosi in faccia. E poi arriva Fred De Palma, che delle tematiche così un pochino pesa gliene frega molto poco, e infatti le suite dell'estate sono tra le canzoni più ascoltate, tra i tormentoni più in voga degli ultimi anni. Andiamo nel 2022, quando dall'album Hangover ci cantava Ecstasy e quanto ce la siamo ballata questa canzone. E poi concludiamo con un giovanissimo Mida che ci canta Rosso Fuoco nel 2023. Questo pezzo è diventato super famoso anche grazie al suo percorso ad Amici, che l'ha portato a farsi conoscere nel panorama della musica italiana.
1: Bella e Nonella.

0: cuore è rosso.
1: Ed ora si va nel 2022, parliamo di Ultimo con la sua Ti va di stare bene, tratto dall'album Alba. È quel testo lì che c'ha questa domanda un pochino disarmante: ti va di stare bene? Cioè chiedere ad una persona di assumersi la responsabilità di stare bene, di impegnarsi attivamente per stare bene, ritagliandosi dei momenti con te. E quindi, al di là di quello che può succedere nella vita di tutti i giorni, perché insomma ci sono cose che possono andare storte in qualsiasi momento per ragioni che dipendono più o meno da te, a volte per niente da te, però nel momento in cui stiamo insieme tu ti impegni a stare bene com'è. È difficile, perché la domanda è facile, ma al lato pratico poi tutta un'altra storia. E poi andiamo con Ligabue, Piccola stella senza cielo, del 1990, e qui si parla di fragilità, di quanto sia facile bruciarsi quando sei molto esposto e quanto sia facile anche bruciare un amore, come ci racconta Se telefonando. Ce la cantava Nek nel 2015 nella serata delle cover del Festival di Sanremo, una delle più belle cover degli ultimi, penso, 20 anni.
2: Bella e Monella, il 3

0: Come si suol dire, stiamo scollinando, siamo arrivati alla metà di questo treno insieme. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: arrivano nomi come Piero Pelù, Eros Ramazzotti, Emma, Marcella, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, eccetera eccetera, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Bella e Monella,
12: il treno degli anni.
11: Il treno degli anni,
12: tutto da cantare.
13: Ed ora si va con una terzina per aprire questa nuova mezz'ora insieme, un pochino più ricercata delle altre. Partiamo tranquilli, Piero Pelù, Toro Loco, e poi cominciamo ad entrare nel vivo Eros Ramazzotti, Cose della vita, e concludiamo con Le vibrazioni. Così, Sbagliato, questa ce le ascoltiamo attentamente.
11: Bella e Monella, il treno.

0: ci parla d'amore. Andiamo con Pago, che ci cantava Parlo di te nel 2005, tratto dall'album Pacifico Settembre. E qui si parla proprio di amore, di quello quotidiano, di quello vissuto con dei sentimenti veri, proprio genuini, belli belli, e soprattutto parlando terra terra, di cose di tutti i giorni. E poi andiamo con la svolta un pochino più sensuale di Marcella Bella, che nel 1983 ci cantava Nell'aria, tratto dall'album omonimo, brano sensuale, intenso, che racconta di questo desiderio, di questa attrazione che per l'epoca era un attimino borderline, nel senso che insomma non ce l'aspettavamo mica che Marcella Bella ingranasse la quarta così e cominciasse a parlare in maniera così spinta per l'epoca. Adesso sembra un pezzo normale, ma nel 1983 non era così scontato. E poi concludiamo con Emma, che ci canta Femme Fatale, era il 2024 e l'album di provenienza è Souvenir. E qui si parla sì della Femme Fatale, ma non quella classica, ma quella che alla fine nasconde anche delle fragilità, non la bellezza esteriore, più che altro una bellezza anche un po' interiore.
1: Bella e Monella, il

0: si va nel 2019, quando Marco Mengoni ci parlava con questo pezzo Onde degli alti e bassi interiori, tratto dall'album Atlantico. Lui molto bravo a parlare di emozioni e anche di quelle belle importanti, e insomma quando si lancia in questi pezzi non può che essere sempre una scoperta di un nuovo Marco Mengoni. Quanto ci piace questa roba qua. E poi lo sentite già nell'aria, il profumo di muschio, di erba, di vento, di quello però che porta con sé non lo smog, ma che porta con sé proprio il profumo della natura. Ecco, è proprio questa cosa qui che ci sblocca Fiorella Mannoia quando ci canta Il cielo d'Irlanda. Era il 1992 quando, tratto dall'album I treni a vapore, Fiorella Mannoia ci portava questo brano che ci fa subito una sensazione di libertà interiore pazzesca. Concludiamo con Takagi e Ketra, con Giusy Ferreri alla loro terza collaborazione. Dopo Giambo, Amore e Capoeira arriva anche Scimi Scimi nel 2021.
1: Bella e Monella.

0: E finisce anche questa seconda ora insieme, ce ne rimane solamente un'altra prima dell'orario dell'aperitivo. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora, tenetevi forte, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, i Righeira, i Gemelli Diversi, Giorgia, Brescia, Alessandra Amorosa, eccetera eccetera, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: E anche adesso si riparte in questa nuova ora insieme con una terzina che accontenta tutti. Iniziamo con Nesli, Viva la vita. Continuiamo con un grande classico, Irigheira, L'estate sta finendo. E concludiamo con qualcosa di un po' più recente, Pinguini tattici nucleari, romantico ma muore.
4: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: E adesso andiamo ad ascoltarci una delle voci più delicate ma anche più abili del panorama italiano, e sto parlando di Arisa. Nel 2009 si presentava al pubblico con questa vocina un pochino tiratina da bambina, con la sua sincerità, con questi vestiti tendenti spesso a colori pastello, con magari anche i pois che ci ricordavano proprio una signorina degli anni 20. E diciamocelo, all'epoca ancora non capivamo se lei c'era o ci faceva, e effettivamente l'abbiamo capito solo dopo che la ragazza aveva una voce bella importante. Però intanto si presentava così al Festival di Sanremo, vincendo la categoria Nuove Proposte con la sua sincerità. E poi andiamo nel 1998 con I Gemelli Diversi e la loro Un Attimo Ancora, pezzo celebre perché insomma ci hanno campionato. Un pezzettino di Dammi Solo Un Minuto dei Pooh che ha reso questo ritornello veramente veramente iconico. E poi andiamo con Carl Brave e Noemi, che nel 2022 ci cantavano Hula Hop, questo singolo che ci parla degli alti e bassi di una relazione, esattamente come un hula hop. E fatelo sto giro su sto taglia là.
1: Bella e Monella.

0: ci ascoltiamo Alessandra Amoroso con uno dei suoi più grandi successi, ovvero Vivere a colori del 2016, tratto dall'album omonimo. È uno di quei brani che ci parla della rinascita, della leggerezza, della capacità di dare colore anche ai momenti che magari sono un pochino più spenti, ma bisogna sempre ricordarsi che nella vita bisogna metterci un certo entusiasmo, una certa passione, come fa sempre lei. E poi si ritorna indietro negli anni. Andiamo nel 1997, quando Giorgia ci cantava Un'ora sola ti vorrei, tratto da quell'album capolavoro Mangio troppa cioccolata, in collaborazione con un personaggino di nome Pino Daniele, insomma non proprio uno a caso. E questo rifacimento di questa canzone storica della musica italiana è piaciuta proprio a tantissime persone, diventando uno dei simboli degli anni 90 appunto di Giorgia. E poi concludiamo con Brescia, la sua Latana del Granchio del 2024, in questo album mediterraneo che ha tutte queste sfaccettature un po' marine che ci piacciono un sacco.
1: Bella e Monella, il tra-

0: Siamo arrivati a metà di questa ultima ora insieme, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima e ultima appunto mezz'ora. Arrivano San Giovanni, arriva DJ Francesco, arriva Claudio Baglioni, i Maneskin, i Velvet, i Negrita e tanti altri a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
18: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massimo
11: tassello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Bella e Monella.
22: Il treno degli anni,
23: tutto da cantare.
24: Ed ora preparatevi, perché la prendiamo piano, ma poi si balla per davvero. Iniziamo con San Giovanni, Farfalle, poi si va con Irene Grandi, Boom.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ed ora andiamo con un altro pezzo che contiene un campionamento di quelli che hanno fatto veramente la differenza negli anni 90. Sto parlando di Children di Robert Miles, ripreso in mano nel 2020 da Fedez, che ne ha fatto Bimbi per strada. Tratto dall'album Disumano, qui si parla di un viaggio tra nostalgia, infanzia e vita adulta, questa cosa che continua a ritornare spesso nei pezzi di Fedez, che ci parla appunto di tutti questi confronti tra quando eravamo giovani e poi quando bisogna assumersi delle belle responsabilità nell'età adulta. E poi andiamo con Claudio Baglioni, che nel 1985 ci cantava Dagli il via. Tratto dall'album La vita è adesso, è uno dei pezzi più positivi, più in un certo senso ottimisti del percorso di Claudio Baglioni, che negli anni 80 aveva intrapreso un filone un pochino pop che lo ha portato a scrivere queste cose un pochino più gioiose e meno nostalgiche. Concludiamo con i Maneskin e la loro Torna a casa del 2018, tratto dall'album Il ballo della vita. E che bello quell'album. E qui si parla del bisogno di accorciare un po' le distanze, del ritrovarsi ogni tanto.
1: Bella e Nonella, il treno del

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: E come ogni sabato pomeriggio arriva anche il momento degli inviti. Ci fa sempre piacere vedervi, soprattutto di persona e soprattutto per fare festa insieme. Se siete amanti della musica italiana, allora non vi potete perdere le serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella. Tutto il meglio della musica italiana si canta, si balla, si fa festa insieme e di sicuro non manca una bella dose di divertimento. Dove ci trovate? Allora, il 29 per esempio ci trovate a Cavazzale, poi il 3 luglio saremo a Roncarolo, il 4 saremo a Lumignacco, il 5 saremo a Spresiano, il 9 saremo a Romagnengo. Insomma, un sacco di appuntamenti, ma se volete beccarne uno un pochino più vicino a casa vostra, anche perché non me li ricordo tutti quanti a memoria, beh, venite a trovarci sulle nostre pagine social. Basta scrivere Italiana Band e lì avete tutta la lista di serate nelle quali potete venire a fare un salto e a trovarci. A prestissimo.
2: Bella e Monella, il 3

0: Ci siamo ascoltati Negrita con Che rumore fa la felicità, i Velvet con Boy Band e i Coma Cose con Agosto Morsica. Vi mando un bacione, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona domenica e noi ci risentiamo qui sempre sabato prossimo con me, Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Nonella! Il treno degli anni! Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Medio Oriente nell'intesa a Washington. Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace, il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa invece dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila, Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Radio Bella e Monella.

Bad, siamo international noi, titoli italiani, stranieri e non solo, nella nostra tutti, bella disco, va bene. Allora, intanto buon sabato, spero che avete o farete insomma quella cosa della festa, che vi divertiate, felici e contenti. Se c'è stata una rottura di cuori non preoccupatevi, perché dopo, lo sapete, il nostro format prevede il disco limone e tutto.

0: Peres nella nostra bella disco di Pelle Monella. Adesso si passa una canzone che li ha fatti diventare, li ha fatti conoscere nel palcoscenico della musica italiana. Altra poi cosa che è successa, una partecipazione a Sanremo Giovani. Ma di chi sto parlando, starete dicendo? Ma sì, sono loro, La Messa e il Tormento, insieme con Musica Vera.
1: Bella disco.

0: Kings, il re, The King, no, come dice regina? La Queen, Anna nella nostra bella disco di Bella e Monella. Adesso noi mettiamo come ultimo disco della nostra prima mezz'ora il disco Sempre Bello, quindi questo vi piace sempre, è il selezionato di Thomas Menegazzi e quello di Hader Parisi, si intitola Cicale.
1: Bella disco.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella presenta Bella Disco, Bella Disco, Bella Disco, Bella Radio Bella e Monella.

nella nostra bella disco di Bella Monella con Papaya. Tra poco, tra pochissimo, anche quel disco là, il disco limone, che sistema tutti i litigi di coppia o magari crea nuove coppie all'interno della nostra

Ascoltateci, se volete fare delle foto, delle stories mentre ci state ascoltando, ovviamente Damiano Menta, Thomas Menegazzi e Radio Bella e Monella. L'abbiamo già detto, vi abbiamo già fatto la marchetta per trovarci sui social, anche perché poi ci guadagnate solo voi. Adesso Ludwig il Pagante con Ti soffro, la Rettore con il disco Prosecco, e chiude Mischeta con

0: in replica mercoledì. Anzi, saluto Maxi ai replicanti che ci stanno ascoltando, anche gli amici della domenica, e noi ci sentiamo a un nuovo appuntamento sabato prossimo qui su Radio Belle Monella di Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica vera.
1: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La presidente della Commissione europea von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington. La presidente lo ha definito un passo cruciale verso una de-escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega che è ferma al 5,6%. È uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump negli Stati Uniti sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
6: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
9: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Ultima puntata di giugno per quanto riguarda Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Siamo pronti per partire. Fredde Palme e Anitta con La testa gira.

0: Zero. Parliamo di musica, il Giubileo di Vasco. Vasco è in tour, so che sta facendo sold out praticamente dappertutto. Sappiamo che Vasco non si ferma e ha un progetto dedicato ai 50 anni di carriera. L'iniziativa è stata annunciata durante il Vasco Live 2026 e prevede una serie di eventi, di concerti che si svolgeranno a partire dalla primavera del prossimo anno, quindi 2027. Ci portiamo avanti col calendario. Il momento centrale sarà un concerto, 10 concerti in realtà, allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno. Ci sono già i biglietti online, quindi affrettatevi, anche perché è un'occasione davvero unica. Bravo Vasco! Arriva Laura Pausini con Incancellabile.
1: Radio Bella e Monella.

Dolcenera con Epopea. Dolcenera che sarà protagonista della notte tutta da cantare. Arriveremo tutti quanti insieme con un sacco di artisti e un sacco di musica, gli speaker di Radio Belle Monella, interviste, gadget, tutto quello che potete immaginare a Rosolina Mare all'interno di Roseland Festival giovedì 9 luglio. Quindi segnatevi la data. In Piazzale Europa c'è una serata bellissima, gratuita, dedicata alla musica e all'intrattenimento, con un sacco di artisti, tra cui Shade, per l'appunto Dolcenera, Mida, Cioffi, Luke 3, il duo Blind e Sonico, insomma un sacco di artisti, un sacco di divertimento. Alla serata sarà condotta da Monica Morgan e ci saranno le interviste, contenuti dal vivo curati da Radio Belle Monella, e per voi ci sarà Alvise. Quindi non perdete questo appuntamento giovedì 9 luglio a Rosolina Mare.

di Cesare Cremonini o tantissimi altri. Beh, gli italiani pare che spendano più o meno 115 euro all'anno per la musica, tra concerti, streaming, dischi fisici, c'è chi ha la propria libreria con tutti gli autografi degli artisti. Questo secondo la ricerca Musica e Denaro, che dice che è vero che è aumentato il costo della vita, è vero che è aumentato anche il costo dei concerti, ma gli italiani non ci rinunciano. Il 60% delle persone ascolta almeno un'ora di musica al giorno. Il 20% di chi spende per la musica, chiaramente, dichiara di aver rinunciato ad altre spese per andare, per concedersi, per regalarsi un concerto. Quindi viva la musica e andate a questi live, perché è importante, un'esperienza.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'inflazione sale!

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

russo, lui lavora nell'impresa edilizia del padre e deve costruire un nuovo complesso residenziale. Cosa succede? Che nel complesso residenziale che deve ristrutturare e ricostruire c'è una signora che ci abita, è la signora Ursula, una donna non vedente che quindi rifiuta di andarsene perché quella è casa sua, e quindi nasce un confronto e un'amicizia tra i due che porterà proprio Davide ad una crescita personale. Un film davvero molto interessante, il titolo è Piccolo Miracolo ed è nelle sale questo weekend. Arriva Raf, Cosa resterà degli anni 80.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Belle Manella. Stiamo parlando di cinema, vi stiamo consigliando di andare al cinema, mettervi comodi lì con i popcorn, l'aria condizionata, stare al fresco, le alte temperature non ci sono al cinema, ma ci sono tantissime belle storie da vivere. Ave Maria è una di queste, non c'entra niente con Radio Maria, con i rosari eccetera, ma racconta la crescita di Fortunato, che è questo ragazzino che vive negli anni 80 in un quartiere un po' malfamato, popolare della periferia di Napoli, e la sua infanzia è segnata da povertà, da violenza, da un contesto sociale piuttosto difficile. Nonostante la durezza di questa realtà che lo circonda, Fortunato trova un po' nella fantasia, nell'immaginazione, nella forza interiore, un modo per resistere, per andare avanti, per riscattarsi. Quindi è una storia sicuramente molto molto interessante, ed è un film che trovate al cinema questo weekend.
1: Generale, dietro una collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Intimo con Romantica ci porta ad applaudire subito Robby Borillo con i suoi belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Caro De Luca, il nostro regista, condividi anche tu questa canzone che sto per mettere? Avevo un testo che all'epoca si poteva fare, adesso forse, non lo so, magari è politicamente scorretto, perché la canzone in questione è una canzone del 1994, degli Articolo 31, per cui J-Ax e DJ Jed, il titolo è tutto un programma perché si chiama Voglio una lurida. Sì, voglio una lurida, sì, sì. E vabbè, piaceva così negli anni 90. Saltiamo invece nel tempo, questo programma ci dà la possibilità appunto di saltellare di qua, di là, negli anni, nei decenni addirittura, perché saltiamo nel 2022 con una bella canzone di Marco Mengoni e la sua No Stress, che ci sta, visto che ci stiamo anche avvicinando al weekend, per cui magari ce ne andiamo al mare senza nessuno stress, che poi non è vero, perché di stress ne troveremo tantissimo anche al mare, con decine

0: insieme a Marco Mengoni dal 2022 e invece va alla ricerca di una lurida, il buon J-Ax con gli articolo 31 del 1994. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, questa sera mi raccomando sintonizzatissimi qui su Radio Bella Nonella per la versione extended dei belli di gruppo. Noi ci vediamo oggi pomeriggio se siete dalle parti di Mantova e poi ovviamente settimana prossima con le pillole giornaliere dei belli di gruppo. Roby Borillo vi auguro buon weekend, buona musica, ciao a tutti.
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Radio Bella e Monella Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Bella e Monella. Tra la giornata di domenica e quella di lunedì vivremo il picco, il clou di questa forte e storica ondata di caldo sull'Europa. Anche sulle nostre regioni settentrionali italiane ritroveremo tempo soleggiato al più poco nuvoloso, con temperature domenica durante il pomeriggio prossime ai 38-40 gradi. Valori elevati anche di notte, con minime che a fatica scenderanno sotto i 25 gradi, notti tropicali. Solo in montagna domani verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade aprono la seconda ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. L'avete visto il videoclip di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso? Ci sono tutte quante le radio e c'è anche Radio Belle Monella, quindi andate a vederlo. C'è Monica Morgan a rappresentarci. Parliamo invece agli indecisi del fine settimana, diamo qualche piccolo consiglio, qualche uscita fuori porta, perché no? E parliamo di giardini, quindi qualche passeggiata all'aria aperta. Parleremo dei giardini più belli da vedere nel nostro territorio, chiaramente non tutti per motivi di tempo, però io vi consiglio il Parco Viatori, il Giardino delle Azalee. Siamo vicini al confine con la Slovenia, in provincia di Gorizia. C'è uno tra i giardini più belli del Friuli Venezia Giulia, si chiama Parco Viatori. Ci sono centinaia di varietà di azalee, rododendri, rose piuttosto rare provenienti da diverse zone del mondo. Il proprietario poi ha creato un piccolo gioiello, perché ha bonificato il cratere di una vecchia bomba della Seconda Guerra Mondiale e ha creato un laghetto. Quindi un'occasione unica di visita può essere questa, Parco Viatori in provincia di Gorizia. Arriva Gaia con Tokyo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Geffede e Alex Britti con La Vasca. Stiamo dando qualche suggerimento di dove fare una bellissima passeggiata in tranquillità tra le erbe, i fiori, bellissimo. Il giardino di Poiega, questa volta siamo in provincia di Verona, nella zona della Valpolicella, in un territorio magnifico, è tra i giardini più sorprendenti della zona. È un esempio raffinato di giardino che è stato ideato nel 700, poi è stato rimaneggiato nel corso del tempo. E qui la visita non è mai lineare, perché è un giardino che si sviluppa su più livelli. Magari qualcuno di voi l'ha visitato, ci può testimoniare la stessa cosa al 393 736 6170. Ci sono le scalinate, c'è questo antico teatro, è inserito poi tutto quanto nel paesaggio collinare della Valpolicella, quindi vale una pena fare un giro a Poiega e andare a vedere questo bellissimo giardino.

parlando di consigli per il fine settimana, ma non solo, perché Radio Belle Monella vi accompagna con tantissimi eventi anche durante la settimana. Il 10 luglio saremo a Vicenza nella sede di Coin con un sacco di musica e gadget, occasione di shopping. Quindi venerdì 10 luglio a partire dalle 17:30 Radio Belle Monella ci sarà con Monica Morgan e Andrea De Luca un DJ set, shopping, omaggi. Non perdete questa data, questo appuntamento. 10 luglio, noi ci siamo, e voi?

0: una delle canzoni dell'estate, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza,
3: a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Carla ripara, Carla sostituisce.
8: Ciao, Fabiola.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grazie.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

prima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Se volete raccontarmi qualche luogo, qualche sagra che si tiene sul vostro territorio, fatelo pure al 393-7366-170. Gite fuori porta, e di questo che stiamo parlando, e stiamo parlando di giardini meravigliosi, tra cui il Giardino delle Rose di Artegna. Siamo in un piccolo paese contornato dalle colline che guardano chiaramente verso la Carnia, quindi siamo in Friuli Venezia Giulia, ed esiste un bellissimo giardino privato. Ci sono oltre 1400 varietà di rose. È un luogo che si porta dietro una storia d'amore. In pratica, il signor Valentino Fabiani, in occasione del 30° anniversario di matrimonio, ha deciso di regalare alla consorte Eleonora 30 rose. Da lì è partita una vera e propria tradizione che ha portato alla realizzazione di questo giardino meraviglioso. Un regalo d'amore che è diventato una passione, è diventato un luogo davvero di grande poesia. Il Giardino delle Rose di Artegna. Altro consiglio di viaggio per voi fra poco. Intanto Orcomi ed Elodie con La coda del diavolo. Quando la...

con brutte storie. Parlando di giardini, non possiamo non citare il parco di Villa Pisani a Stra. Quindi siamo questa volta in provincia di Venezia, un luogo meraviglioso insieme alla villa, anche quella visitabile. Questo è un giardino storico, tanto che nel 2008 è stato insignito di un premio, che è il parco più bello d'Italia. Poi nel corso dei secoli ha subito delle trasformazioni, noi lo vediamo oggi con diverse manutenzioni, però diciamo che è un giardino che è stato realizzato per la primissima volta nel 700 e poi è stato rimaneggiato con elementi monumentali, il labirinto famosissimo, poi in epoca napoleonica c'è stata l'aggiunta del boschetto inglese, nell'800 altre serre, altre piante ornamentali, insomma ci si può perdere davvero un pomeriggio. Tutto questo al parco di Villa Pisani a Stra, una villa meravigliosa, in un altro, come dicevano i latini, locus amenus. Arriva Biagio Antonacci con Pazzo di lei.

0: buona domenica.
1: Ultimi minuti di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Stiamo parlando di luoghi meravigliosi dove concedersi una bella passeggiata domenicale. Il giardino botanico alpino può essere la soluzione giusta per stare anche un pochino più freschi, visto le ondate di calore. Siamo in Cansiglio, quindi poco lontani dal confine friulano, ed è un giardino che è stato realizzato dal professor Lorenzoni. È un complesso ambientale di grandissima bellezza. Siamo a quota 1000 metri e da vedere c'è lo stagno alpino con un sacco di specie rare, anche di animali, non soltanto dal punto di vista della flora ma anche della fauna. Quindi il giardino botanico alpino è aperto da giugno a settembre, quindi approfittatene, poi potete concedervi una bellissima passeggiata sulla piana del Cansiglio, che è un luogo davvero molto molto bello. Il costo del biglietto è di 3 euro, però vi spiegano tutto.

0: Samurai J con Ossessione. Siamo arrivati alla fine del nostro aperitivo. Adesso che dirvi? Buona serata, ci risentiamo lunedì. Ciao! Bella e monella, tutta da
1: cantare. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
0: Bella e Monella.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: È un'altra volta weekend, nel weekend si fa il riassunto di quello che è successo durante la settimana nei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e vi auguro buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da Marina di Camerota, quindi vicino a Salerno. Per noi Los Locos sarà una settimana molto complicata, perché ovviamente è iniziato il tour 2026, 90 Caliente Tour, che ci porta in giro per l'Italia. Infatti questa settimana, oggi siamo qui a Marina di Camerota, giovedì saremo all'appuntamento a Cavea, Parco della Musica a Roma insieme a Maurizio Battista, poi venerdì saremo a Cremona, sabato saremo a Savona. Mi sta già girando la testa solamente a pensare a tutti i giri che dobbiamo fare. Ma veniamo ai tormentoni di oggi. Dal 1979 ABBA di Gimme Gimme, quindi ci scateniamo e ci scateniamo proprio a ballare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ogni tanto qualche pezzo dei Los Locos ci sta, eh sì, andiamo indietro nel tempo. 31 anni, mamma, se ci penso mi viene mal di testa, veramente. 31 anni sono passati da quel lontano 1995 con una canzone che però è ancora attuale, si balla ancora. E sto parlando del Tiburón, per cui sottoscritti Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto per questa canzone che è rimasta comunque nella memoria popolare, così come ovviamente è rimasta quella canzone degli 883, stiamo più o meno sempre negli stessi anni, 93 per esattezza.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Poca voce, mi scuso. Siamo già, cioè non era ancora ufficialmente iniziata l'estate e abbiamo fatto veramente una settimana di fuoco. Settimana scorsa abbiamo fatto praticamente Marina di Camerota mercoledì, giovedì eravamo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, venerdì eravamo a Cremona in concerto, poi sabato a Loano, domenica comodissimi eravamo ad Agrigento proprio. Infatti devo mandare il manager alla scuola di geografia perché qua è un casino. La voce ovviamente dopo 5 concerti è quella che è, e ci scusiamo ovviamente. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, ma comunque stoico, sono qui a parlarvi dei nostri belli di gruppo. Lo faremo con una novità assoluta oggi del mio amico Ben DJ, grande amico, grande collaboratore, abbiamo fatto spesso cose insieme e ci ha regalato adesso per quest'estate 2026 una hit assoluta, perché è una cover di un pezzo strafamoso, per cui tu da badan nella sua versione. A proposito di Ben DJ, come

0: pausa pubblicità, ci risentiamo tra due minuti.
1: I belli di gruppo. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: Ari, eccoci, questa è la seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: Proprio settimana scorsa abbiamo partecipato a un festival anni 80, in realtà noi come lo Svuocos siamo anni 90, ma dai, cioè ci siamo un po' allargati, diciamo, indietro in quegli anni, abbiamo conosciuto anche un sacco di personaggi dell'epoca. Mi è venuto in mente appunto questa storia degli anni 80 perché volevo riproporvi una canzone storica del 1984 del mio amico Sandy Martin e la sua chitarrina mitica, i suoi capelli lunghi, biondi, ricci e ovviamente, chiaramente, People from Ibiza.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Come vi avevo accennato ieri, noi settimana scorsa abbiamo fatto a Loano, in provincia di Savona, un bel festival anni 80 e 90, dai, mettiamoci, dove c'erano un sacco di ospiti particolari come Tony Esposito, come chi c'era, Ryan Paris, eccetera eccetera, e c'era anche il mio amico Gary Lowe, fortissimo, lui veramente una grinta incredibile, non giovanissimo ovviamente, essendo stato diciamo protagonista degli anni 80, quindi non è più di primo pelo, però sul palco gli ammo alla grande, lo riascoltiamo perché effettivamente una delle sue canzoni è un tormentone assoluto, e cioè vi sto parlando di una canzone del 1982 che si chiama Colleghiala, fantastica cover di un vecchio classico sudamericano, però nella sua versione veramente in quegli anni ha spaccato. Visto che stiamo parlando di anni 80, in questi giorni lo facciamo nel 1986 insieme a Ivana Spagna e la sua Easy Lady. Io sono Roby Borillo dello

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Caro De Luca, il nostro regista, condividi anche tu questa canzone che sto per mettere? Avevo un testo che all'epoca si poteva fare, adesso forse, non lo so, magari è politicamente scorretto, perché la canzone in questione è una canzone del 1994, degli Articolo 31, per cui J-Ax e DJ Jed, il titolo è tutto un programma perché si chiama Voglio una lurida. Sì, voglio una lurida, sì, sì. E vabbè, piaceva così negli anni 90. Saltiamo invece nel tempo, questo programma ci dà la possibilità appunto di saltellare di qua, di là, negli anni, nei decenni addirittura, perché saltiamo nel 2022 con una bella canzone di Marco Mengoni e la sua No Stress, che ci sta, visto che ci stiamo anche avvicinando al weekend, per cui magari ce ne andiamo al mare senza nessuno stress, che poi non è vero, perché di stress ne troveremo tantissimo anche al mare, con

passato nei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno lunedì nella pillola giornaliera. Roby Borillo vi augura buon weekend e naturalmente vi augura che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: botte da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

gridare Gloria. E se una cosa mi va, non me la puoi strappare. Tu invece trucchi la

0: Caldaniamo, la grande festa italiana.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
12: La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Suona in italiano la musica italiana tutta da ballare.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

Amo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Andrade.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi ha

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiano.

occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai